0: Guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Oddio. Guarda, lì c'è il gatto.
2: 95.2 FM.